0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2013.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Something flavor.

Obsession su Radio San Marino. Adesso diamo un'occhiata alle novità di questa settimana della radio che senti. Voi sapete che ogni 7 giorni vi proponiamo qualcosa di nuovo che diventa poi naturalmente compagno di viaggio delle nostre giornate insieme. La canzone che sta per arrivare è più un appuntamento che una cosa che parla di una storia d'amore. È un brano che mescola influenze musicali francese, sound estivo e fresco. Giselle, Dimanche Midi Pil su Radio San Marino. Ascolti i successi di

Eccoci qua, ci ho messo un po' di più a scendere dal tavolo, però va bene, è uguale in questo modo. Dimanche, Midi Pill con Giselle, la nostra new play della settimana. Tra le altre cose vi ricordo che Dimanche, Midi Pill vuol dire domenica all'una in punto. Adesso velocissimi, diamo un'occhiata a quello che invece ci aspetta dal punto di vista della giornata di oggi, che è il giovedì 16 luglio, è il 197esimo giorno dell'anno, appartiene alla 29esima settimana. Alla fine dell'anno mancano soltanto 168 giorni. Diamo un'occhiata a quanti ne mancano invece a Natale. A Natale mancano 161 giorni, 18 ore e 23 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno: Beata Vergine del Monte Carmelo, poi San Giustiniano, San Vitaliano e Osimo e Santa Atenogene. Atenogene, forse Santa Atenogene di Sebaste. Nel 1951, come se fosse oggi, Salinger pubblica Il giovane Holden, che è un romanzo, un fumetto, un'enciclopedia, una cosa molto bella, dovete leggerla, io l'ho letto naturalmente. 1965 apre il traforo del Monte Bianco, mentre nel 1935 viene installato il primo parchimetro al mondo e da lì sono iniziati i guai, più o meno, grosso modo. Dunque, nati in questo giorno, nel 1911 nasce Ginger Rogers, è stata una grandissima saltatrice in alto, faceva delle cose veramente, delle evoluzioni splendide proprio, penso che abbia saltato fino a un paio di metri. 1952 Stuart Copeland, che invece è stato un grande tennista, si è ritirato molto presto dalle competizioni, però insomma ha regalato diverse emozioni. Nel 1952 nasce Eugenio Finardi. Eugenio Finardi è stato un grande sciatore, faceva parte della Valanga Azzurra, bravissimo, ha vinto qualche slalom. Vediamo nello sport invece, Gareth Bale nasce nel 1989, è stato un giocatore di golf non tanto famoso, però insomma ha fatto anche lui le sue belle vittorie. Poi nel 1964 nasce Michael Indurain, che è stato anche questo un famoso giocatore di bocce, ha cominciato per scherzo al mare quando era ragazzino, nel bagno dove andava c'era il campo da bocce, lui si fermava a guardare delle ore, gli è piaciuto lo sport e ha deciso di farne la sua professione, una cosa davvero molto molto entusiasmante. Andiamo adesso con la nostra Summer Compilation, all'interno Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Poi arriveranno U2 con The Sweetest Thing, ma subito si parte da

Beh, dai, dite la verità, anche le nostre compilation hanno il compito, e ci riescono molto bene, di suscitare delle emozioni bellissime. YouTube, Pinguini Tattici Nucleari e Tiziano Ferro erano oggi i nostri protagonisti della prima compilation. Ne avremo un'altra prima dei saluti, intorno sempre alle 7:30 più o meno da quelle parti. Tra poco, ragazzi, vi sblocco un ricordo televisivo incredibile. Torniamo indietro di un po' di anni, eravamo tutti ragazzini, ma non si perdeva una puntata e andava in onda più o meno in questo periodo, forse un pochino prima o in questo periodo. Adesso intanto c'è Bruno Mars nel mattino di Radio San Marino con On My Soul.

My Soul insieme a Bruno Mars su Radio San Marino. Adesso preparatevi perché c'è un viaggio nel tempo piuttosto lungo. Ci fermiamo nel 1984. All'epoca il buon Antonello Venditti ci deliziava con la sua musica, come continua a fare tuttora, ma in questa occasione ci metteva il dito in una piaga: avere a fianco una persona fidata in un momento difficilissimo. Ci vorrebbe un amico. Vivi insieme a noi.

0: Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico, era il 1984, forte desiderio di avere una persona fidata al proprio fianco, specialmente nei momenti di solitudine, tristezza o difficoltà, e chi non lo avrebbe voluto. Allora, c'è stata un'inchiesta che ci si guardava praticamente in televisione, no? Come fare per poter combattere il caldo? Allora, arriva dall'Estonia la risposta. Pare che siano stati loro quelli che hanno scoperto per primo che in un rituale di benessere estone hanno capito come la sauna può essere d'aiuto con l'afa di questi giorni. Io non so se a questo punto, dice, invece di trovare il refrigerio dentro ai supermercati, vi conviene fare una sauna di quelle belle calde, in maniera tale che quando uscite dalla sauna vi sentite proprio rinfrescati, nel senso che raggiungete temperature sicuramente più elevate di quelle che sono in circolazione in questi giorni. Entrate con il vostro asciugamanino, mi raccomando, l'asciugamanino ci deve essere sempre e comunque, e poi quando usci dici, ah, qui si sta meglio. È come l'effetto aria condizionata, è presente quando entri in casa, no?
1: Let's go. Sounds good, real good.

0: ancora buongiorno da Radio San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone africano in rinforzo sull'Emilia Romagna, temperature che viaggeranno su livelli molto elevati, infatti attese massime fino ai 38-40 gradi in pianura, con afa serale piuttosto accentuata lungo le coste e grandi centri urbani. Unica notizia positiva, che crescerà il rischio per qualche rovescio nel corso delle prossime ore, qualche rovescio e temporale, a tratti anche forte lungo il Po. Contesto termico che resterà comunque molto caldo, con possibile calo termico più sensibile a partire dalle giornate del 19 e del 20. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Non mi sono assolutamente dimenticato, vi ho promesso che vi avrei mosso un ricordo, vi avrei comunque rispolverato un ricordo televisivo. Stiamo lavorando per voi, aiutateci ad aiutarvi. Questa è la scritta che si lotta ogni tanto in autostrada. No, vabbè, a parte gli scherzi. Comunque, stiamo lavorando, tra poco vi muoverò veramente un ricordo, vi scoprirò un ricordo favoloso, meraviglioso, di quando eravamo ragazzini. Intanto vi do il buongiorno, grazie agli amici di Trebi Meteo per renderci sempre consapevoli di quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Sta arrivando Noemi con Tu cosa fai questa sera, nuovo singolo su Radio San Marino.

Happy Ending insieme a Amica dal 2007 su Radio San Marino. Allora, quanti di voi in questo periodo da ragazzini guardavano Giochi senza frontiere? Voi lo sapevate che Giochi senza frontiere, l'ispirazione è stata presa da una da un'idea di Charles de Gaulle, che era un presidente francese. A metà degli anni 60 l'architettura istituzionale della CE non bastava da sola a far sentire i cittadini parte di una comunità comune, c'era bisogno di far fraternizzare i popoli anche a livello emotivo, in particolare francesi e tedeschi. L'idea venne allargata di Charles de Gaulle su scala continentale e affidata all'Unione Europea di Radiodiffusione con il nome ufficiale di Giochi senza frontiere, in francese naturalmente. Il meccanismo era un piccolo capolavoro di ingegneria televisiva itinerante. Pensate che ogni puntata veniva ospitata da una nazione diversa e vedeva confrontarsi squadre di cittadini comuni. Tra i giocatori c'erano impiegati, studenti, artigiani, sportivi, dilettanti però, e abitanti delle località in gara. Le regole erano semplici ma memorabili. Poi c'era il jolly, che permetteva di raddoppiare il punteggio in una prova scelta dalla squadra, e il famoso fil rouge. Non so se ve lo ricordate, che era una speciale sfida a tempo affrontata individualmente durante la serata. Il tutto sotto lo sguardo severo di Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi.

0: Anche nell'articolo 31 su Radio San Marino dal 1996 insieme a Paola Folli, Domani è la canzone che abbiamo ritrovato. Parliamo di vacanze a questo punto, perché ci sono anche qua delle indagini, ci sono comunque c'è qualcuno che si occupa di scoprire come ci piace viaggiare, dove ci piace andare e cosa soprattutto ci piace fare nel momento in cui arriviamo nel luogo di vacanza. Bene, al di là di tutte le cose che possono essere quelle tipiche di quando si arriva sui posti di vacanza, come per esempio togliersi l'orologio, una di queste cose, una delle prime cose che si fa perché non ci devono essere orari, a parte quello del magnà e quello della merenduccia più o meno. No, vabbè, se siete in albergo è chiaro che gli orari li avete, perché comunque pranzo e cena e colazione hanno degli orari ben precisi e lì dovete stare a quelli. Però è proprio del mangiare che ci si occupa in questa cosa che stiamo per dire, perché si è scoperto che in vacanza aumentano i pasti. Dai 3 canonici al giorno si può passare a consumare fino a 5 pasti al giorno, e 8 persone su 10 da questa indagine risulta che praticamente mangiano un pochino di più. Non si capisce bene se è per noia, se è perché comunque si ha paura di bruciare troppi grassi con le attività che durante l'anno non si fanno. Fatto sta che comunque in vacanza, attenzione, perché si tende a mangiare di più.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Irama con Arrogante dal 2019 su Radio San Marino con Mirko Zanni fino alle 8. Allora torniamo a parlare di mondiali, non parliamo proprio di calcio, perché lo sapete, l'abbiamo fatta pesare più di una volta, ci sono state anche delle battute, una l'ho fatta anch'io, che nelle ultime edizioni anche Shakira ha avuto più partecipazione alla fase finale del mondiale dell'Italia. Va bene? Shakira è sempre la che canta d'Italia, insomma, vabbè, però speriamo che le cose possano cambiare. Attenzione, perché un pezzettino di Italia, quale pezzettino di Italia, ci sarà anche nella finale. Voi sapete che durante la finale credo che sia stata imbastita un pochino come sono le finali di Super Bowl, cioè tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo ci sarà uno spettacolo veramente incredibile. Io adesso spero che stiano dentro al quarto d'ora, che la pausa tra i due tempi, che solitamente sono 15 minuti, non venga snaturata o duri di più, però insomma tutto è possibile, lo sapete, questo mondiale ci ha abituato a tutto. Bene, allora durante la cerimonia, questa volta di chiusura, invece ci sarà un pezzettino dell'Italia, perché sul palcoscenico dei mondiali salirà anche Laura Pausini, quindi devo dire che è un motivo di vanto essere lì nella veste di cantante di Laura Pausini, ma è un vanto anche per noi che insomma vediamo un pezzettino d'Italia a questi mondiali che tanto ci è mancata. Harry Styles adesso.

Dance No More con Harry Styles su Radio San Marino. La canzone che sta per arrivare adesso invece è tra le novità questa settimana della radio che senti ed è una riflessione intima sulla solitudine e sulla ricerca di un rifugio sicuro. Devo dire che Ultimo ci ha abituato a questo tipo

di riflessioni e queste canzoni che vanno a scavare all'interno di ognuno di noi. Il nuovo singolo si intitola Quando dorme la città, ultimo naturalmente l'autore, e tra le new play di questa settimana. Ascolta.

l'ultimo con la sua Quando dorme la città, quel io sì finale mi ricorda un po' quando facevano la sua imitazione, però è molto molto bravo. È una canzone che, come molte delle sue, invita all'intimità, cioè comunque invita ad andare a guardarsi dentro. E cosa c'è di più intimo che scava all'interno dell'oroscopo che sta per arrivare? Va bene, partiamo dall'Ariete oggi, perché va così. Ariete è una buona riserva di ottimismo e di fortuna, oggi ce la fornisce la luna in trigono dal Leone, che garantisce anche la riuscita di tutte le nostre iniziative. Siamo al Toro, per merito di Venere in Vergine, le ansie suscitate dalla luna in quadrato hanno vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso buone pratiche consolidate. Siamo ai Gemelli, con la luna in sestile andiamo sul sicuro, abbiamo le carte in regola per fare scelte, ottima condizione di spirito per coltivare nuovi interessi. Per il Cancro potrebbero presentarsi delle buone opportunità che richiedono risposte precise e immediate, se colte al volo fanno bene al morale e alla carriera. Nel Leone nessun intoppo sul cammino o minaccia della luna congiunta. Diamo corda al desiderio di creare, proponiamoci con generosità, brilliamo come piace a noi. Siamo alla Vergine, se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni dall'acqua.

di rose, profumate ma inconsistenti. Venere nel nostro cielo ci sorprenderà. Bilancia, complice la luna in leone, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività piacevoli con amici. Scorpione, non è facile conservare il buon umore con la luna in quadrato, il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio degli altri. Per il Sagittario, la luna in trigono è da sempre compagna di allegre scorribande e di successi, incremento dell'autostima, incontri intriganti, nuove esperienze. Siamo al Capricorno, il riposo del guerriero, anche se il nostro non è un dolce far niente, la mente è allerta, impegnata nell'elaborazione di progetti ambiziosi. Giochiamo però in difesa. Acquario, la luna in leone mina le nostre sicurezze. Gli altri ci rimandano un'immagine di noi che non conosciamo, ma guardare bene ci piace e ci attira. Pesci, per precauzione prendiamo le distanze e da circostanze o coinvolgimenti che potrebbero rivelarsi snervanti e che non offrono niente assolutamente in cambio. Torniamo a parlare di musica, lo facciamo con la Summer Compilation, all'interno Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, poi Max Pezzali, Lo strano percorso, però si parte da Ricky Martin con Living la Vida Loca.

0: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
3: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro. Me.
4: 3 giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
5: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
6: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
7: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
6: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
8: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
10: C'era una canzone che cantava: sarà capitato anche a voi di innamorarvi di una persona al punto tale da non riuscire, quando siete con lei o quando la vedete, di non riuscire a togliere lo sguardo dalla persona che amate. Ed è una cosa meravigliosa che viene cantata in questa canzone del 1982 dalla Boys Town Gang. La canzone è Can't Take My Eyes Off of You.
11: Rivivi insieme a noi

Can't Take My Eyes Off of You insieme alla Boys Town Gang, canzone che diciamo è uscita nel 1982, canzone straordinaria, nelle discoteche si ballava tantissimo, era passatissima anche in radio all'epoca, anche se una cover, perché la versione originale, chiamiamola così, uscì nel 1967, però la Boys Town Gang è riuscita a trasformarla in un pezzo veramente bello e piacevole da ballare. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, anche per oggi ci fermiamo qua, grazie della compagnia di essere stati insieme a noi. Vi ricordo che tra poco ci sarà il primo appuntamento di giornata con l'informazione, daremo un'occhiata, o ascolteremo, meglio dire, quelli che sono i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani in edicola, oggi con la voce di Roberto Bagazzoli. Noi ci risentiamo domani mattina però a partire dalle 6 come sempre qui su Radio San Marino per darci ancora una volta il buongiorno e iniziare ancora una giornata. Domani non ci sono i risultati di calcio perché oggi non si gioca, quindi i risultati di calcio torneranno tra qualche giorno, però c'è sicuramente la musica della radio che senti e la nostra compagnia. Ci sentiamo domani, da Mirko Zanni è tutto, ciao!

0: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola. I titoli dei giornali di oggi.
0: Un'occhiata ai titoli principali dei quotidiani che troveremo in questa mattinata nelle edicole della Repubblica di San Marino e del circondario. Cominciamo con l'informazione di San Marino, titolo centro pagina, accordo UE si sblocca, via libera dal Coreper. Notizia aggiunta ieri mattina in commissione esteri, accolta con un applauso unanime. In taglio alto il caso titoli, pene rideterminate in appello fra prescrizioni e conferme dei risarcimenti. Dalle pagine interne dell'informazione di San Marino, sindacati vertenza Colombini, inizia il primo pacchetto di ore di sciopero. Asso consumatori per i sammarinesi, c'è il rischio di restare senza patente in Italia. La prima di Repubblica.sm, titolo principale a tutta pagina, in taglio alto San Marino, Unione Europea, il giorno che cambia la storia, il Coreper approva l'accordo di associazione, il segretario di Stato Beccari annuncia il sì del Comitato dei rappresentanti permanente, da oggi inizia una fase completamente nuova. I richiami dalle pagine interne, la politica al via, il Consiglio, sanità, variazioni di bilancio, fine vita e riforme. L'attualità, incendio nella notte a Fiorina Fiamme in un laboratorio artigianale. Sempre l'attualità dalle pagine interne di Repubblica.sm, vertenza Colombini, ieri il primo pacchetto di ore di sciopero. Le asso consumatori urge una soluzione rapida per il problema delle patenti ritirate ai sammarinesi in Italia. Anche su Repubblica.sm, dalle pagine interne il caso titoli, la sentenza d'appello riscrive il processo, 500 confermate confische e risarcimenti. San Marino all'assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana a Roma. E poi lo sport, una Strassen d'autorità sulla Fiorita, il Tre Fiori spaventa il Larn. Siamo alla prima pagina di Serenissima Sera. Allerta meteo, scatta l'allerta arancione per temporali e venti forti. La Bulgaria dice sì, il titolo centropagina con fotonotizia. Via libera al Coreper per l'accordo di associazione fra Unione Europea, San Marino e Andorra. E ora il referendum. La pagina dedicata alla Repubblica di San Marino dal Corriere di Rimini, in taglio alto sbloccato l'accordo San Marino Unione Europea, così riparte l'iter, firma in autunno dopo il gelo diplomatico. A centropagina Colombini, braccio di ferro, sciopero per il contratto scaduto da oltre 10 anni. Patenti dei sammarinesi asso consumatori, urge una soluzione immediata. E poi in fiamme un laboratorio artigianale. Siamo adesso alla prima pagina del Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino. Femminicidio a Mulazzano, fermato l'ex compagno. La donna colpita, forse a martellate, sarebbe stato l'uomo a dare l'allarme. La vittima aveva 62 anni. In taglio alto, chiesto rinvio a giudizio per un 39enne, bimba al gelo e minacce alla compagna. La fotonotizia a centropagina, l'operaio in cima alla gru, la CGL prepara un esposto. E poi a Cattolica, rifiuti, Federalberghi, Bacchetta, era denunciati disservizi nella raccolta durante la stagione turistica. La pagina del Corriere Romagna nell'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Dimola, dal padel alla bancarotta, due imprenditori accusati, evasione fiscale e distrazione per un tracollo che supera i 3 milioni. E in taglio alto, abusata nel parcheggio del cimitero a Conselice, nei guai dopo l'uscita di coppia, il fidanzato originario di Riolo risarcisce e patteggia. Ravenna, via libera al PUG, dal Consiglio Comunale approvato dopo 4 anni di lavoro, oltre 400 le osservazioni. Il Corriere Romagna di Forlì Cesena, stupro per la Macumba, Samauro Pascoli, dichiarazione shock in aula del 26enne accusato degli abusi su due donne del 5 dicembre, nulla contro di loro, la mia vita stravolta da una lite con un senegalese. In taglio basso, aggredito dall'ex fidanzata, ferite al volto e all'addome per un 28enne. A centropagina la fotonotizia, si torna ancora a parlare dello striscione l'Italia agli italiani, frase non censurabile. Siamo al resto del carrino. Edizione nazionale, legge elettorale senza pace, maggioranza ancora divisa. Fratelli d'Italia vota con Vannacci per le preferenze, ma l'emendamento è bocciato anche da Forza Italia e Lega caccia a 50 franchi tiratori. Oggi l'ultimo passaggio alla Camera, PD e Movimento 5 Stelle a Meloni. Ora fermatevi. E ancora la fotonotizia centropagina, sparò e uccise i rapinatori, è finita, vado in carcere, 14 anni e 9 mesi, definitiva la condanna per Mario Ruggero, gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 inseguì e uccise due dei tre rapinatori che entrarono per fare una rapina nel suo negozio. Dalle pagine interne, il ballottaggio per limitare gli estremi, le correzioni possibili, naturalmente si parla ancora di legge elettorale, l'omicidio di Samana, ergastolo i definitivi Reggio Emilia, genitori e cugini ammazzarono la 18enne. E da Reggio Emilia sempre incidente in bici, disposta l'autopsia sul 41enne deceduto, pedone investito e poi morto. Paolo Belli è indagato per omicidio stradale. E infine la prima pagina della Gazzetta dello Sport, centropagina la fotonotizia, Argentina in finale e domenica contro la Spagna, Lautaro de Dios, una pazzesca rimonta anche con l'Inghilterra, due assist di Messi e gol decisivo dell'interista per 2-1 che poi scoppia in lacrime. In taglio alto la questione del CT per la nazionale italiana, Maldini sceglie Pirlo, il DT vuole Andrea, palla ora a Malagò, i dubbi della Serie A. E poi dalle pagine interne le carte alla Procura federale, l'inchiesta arbitri Rocchi e Inter archiviati. E poi le trattative del mercato Kessié Juve con lo sconto, Spence dice sì a Chivu. Questi i titoli principali dei quotidiani che trovate nelle edicole della Repubblica di San Marino e del circondario. L'informazione su Radio San Marino torna nuovamente alle 11 con la nostra redazione. Tutti gli approfondimenti, ricordo, sul sito sanmarinortv.sm. Naturalmente ci sentiamo fra un attimo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone africano in rinforzo sull'Emilia Romagna, temperature che viaggeranno su livelli molto elevati, infatti attese massime fino ai 38-40 gradi in pianura, con afa serale piuttosto accentuata lungo le coste e grandi centri urbani. Unica notizia positiva, che crescerà il rischio per qualche rovescio nel corso delle prossime ore, qualche rovescio e temporale, a tratti anche forte lungo il Po. Contesto termico che resterà comunque molto caldo, con possibile calo termico più sensibile a partire dalle giornate del 19 e del 20. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Le 8-7 minuti, abbiamo dato un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani e adesso abbiamo due ore da condividere, naturalmente, per continuare il lavoro già iniziato da Mirko Zani stamattina alle 6 e accompagnarvi in quella che è la vostra giornata. Buongiorno, bentrovati, l'operazione risveglio che continua con Roberto Bagazzoli. È una parola qui parlare di risveglio, accidenti, anche stanotte è stata una nottata un po' stramba, nel senso che uno dice vabbè, è un po' rinfrescato, c'è stata una specie di temporale che è caduto su Pesaro, tanto rumore per nulla, devo dire la verità, forse più preoccupanti i fulmini che sono caduti, che già nel corso del weekend avevano fatto danni importanti a delle centrali della TIM, per cui mezza città è rimasta per 4 giorni al buio per quanto riguarda telefoni ed internet. Ma a parte questo, devo dire che, ecco, fresco niente, nel senso che io abito in una casa un po' vecchiotta con i muri belli spessi che comunque rimandano fuori il calore che ha accumulato nel corso della giornata di ieri. Ce n'era già stato, no? Ecco, ok. Buongiorno, fine delle lamentele, cominciamo.
1: Estate.

Siete su Radio San Marino, sono le 8:16 minuti. Stavo pensando che diventerà assolutamente uno dei luoghi per cui naturalmente io, non so, distruggerò il mio patrimonio personale pur di andarci. In Svizzera sta per nascere un luogo capace di travolgere i cinque sensi. A Brock, segnate, nel cuore del Canton Friburgo, sta prendendo forma il futuro Parc du Chocolat Caillé, un vero e proprio paradiso tematico dedicato all'oro nero della pasticceria. L'apertura ufficiale prevista con calma, naturalmente, per il 2030, ma già fra il 2027 e il 2028 si inizierà ad assaporare qualche anticipazione. Fra le chicche più irresistibili ci sarà anche il cacao greenhouse, una serra tropicale dove vedere da vicino le piante di cacao quasi dimenticando di essere in Svizzera, e poi un flying theater che farà letteralmente volare sopra paesaggi alpini, aggiungendo un pizzico anche di spettacolo ad un'esperienza che, diciamoci la verità, coinvolgendo il cioccolato, ecco, fa fare già il pieno di gran belle sensazioni. Attendiamo davvero con grandissimo interesse. Giovanotti, Alfa, buon vento!

dei Fugees del 1995 su Radio San Marino. C'è il Kodakons che in Italia ha lanciato un forte allarme per questa estate. Le truffe sui viaggi sono in aumento, potenziate dall'uso dell'intelligenza artificiale per creare annunci falsi ultra realistici. I raggiri più comuni colpiscono comunque tramite le case vacanza fantasma e gli sconti fuori mercato. I segnali d'allarme: fate attenzione ai prezzi stracciati, alle tariffe inferiori del 30-50% rispetto a quella che è la media della zona. Non sono veritiere. Il finto proprietario mette fretta per bloccare l'alloggio. Riflettete, vi arriva una richiesta di spostare la chat con cui comunicare fuori dalle piattaforme ufficiali? Beh, non fatelo. Vigilate poi su metodi di pagamento richiesti. Diffidate, per esempio, alla richiesta di bonifici urgenti, ricariche post pay e ancora aggiungiamo quelle che sono le criptovalute. Ecco, anche lì non si può andare in vacanza con un po' di tranquillità, perché la fregatura sembra essere ovviamente sempre dietro l'angolo ed è veramente stressante da ogni punto di vista. Samurai J adesso con Flamenco Paranoia nella mattinata di Radio San Marino con Roberto Bagazzoli.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
3: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
4: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
5: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
6: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
5: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Per la tua pubblicità.
7: Per la tua pubblicità.
5: 0549 88 20 06.
8: C'è un passaggio ovviamente obbligato al 30° minuto di ogni ora che ci permette di farvi sentire in anteprima quelli che saranno i futuri numeri uno di domani, e direi che siamo pronti a fare un altro giro, insomma, fra quelle canzoni che potrebbero diventare anche new entry della nostra classifica, la top 50 che trovate sabato e la domenica con Brunella. C'è Blanco, il nuovo singolo si intitola Los Angeles, lo ascoltiamo su San Marino.

Fra le novità della settimana qui su Radio San Marino c'è un manipolo di volontari che ha contribuito a far crescere quasi 8 milioni di alberi autoctoni in Scozia, un risultato fondamentale per gli sforzi di ripristino della foresta pluviale atlantica dopo aver raccolto praticamente a mano 11 milioni di semi. Sono 100 volontari, fra cui insegnanti, medici in pensione, impiegati e giovani famiglie, che hanno dedicato decine di migliaia di ore a esplorare i boschi spesso remoti negli Highlands occidentali e nelle isole alla ricerca di alberi portatori di seme. Il lavoro si basa su mappe dettagliate realizzate da Nature Scott e Scottish Forestry, che individuano le sacche ovviamente di bosco antico rimaste spesso in luoghi esposti difficili da raggiungere, costringendo i volontari anche ad arrampicate in pendii che ovviamente sono importanti. Comunque un lavoro straordinario che sta dando i suoi frutti ed è una bellissima notizia, direi. Intanto ci prepariamo adesso a sentire quella che è la nostra compilation, dove ritroveremo Tammy Impala con Dracula, Carlotta con Frena, comincia Shakira con Alejandro Sanz, La Tortura.

0: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Radio San Marino per il sociale.
5: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
6: Siamo arrivati alle 9.51 minuti, per noi è il momento, come sempre, della nostra collection. Una canzone che ha riscosso grande successo, siamo nel 1979, il cui video ha avuto una grandissima responsabilità, quella di inaugurare i programmi della TV musicale del pianeta, MTV.

Il video ucciso le stelle delle radio 1979, Buggles, pezzo davvero insomma iconico direi. Allora siamo arrivati quasi al momento dei saluti, stavo leggendo parte dell'intervista di Cristina Chiabotto che ha rilasciato al Corriere della Sera, dove ha raccontato un po' di cose insomma, no, del suo percorso da Miss Italia ed ex Miss Italia e di questa sua scelta un po' di cominciare a selezionare quelli che possono essere i suoi impegni. Perché? Perché ha due figli e se li vuole tirar su, giustamente, e un marito, fra le altre cose. La cosa che mi ha più colpito, a parte il fatto che magari ecco racconta delle situazioni anche molto personali, è il fatto che ha detto che alle sue figlie non augurerebbe mai Miss Italia, che a lei ancora quando la incontrano le dicono plin plin. La pubblicità ti rimane appiccicata addosso. Allora io sto scappando, torno di nuovo con voi, lo farò domani naturalmente sempre fra le 8 e le 10, augurandovi una buona giornata. Vi preannuncio l'arrivo di Katia De Monte, prima però Taylor Swift con Opalite. Buona estate.

Anche questa mattina Albert Einstein, sì dai, va bene, tanto lui comunque di dritte ce ne dà sempre di meravigliose. Allora, la vita è come andare in bicicletta, per mantenere l'equilibrio devi muoverti. Dai, partiamo così oggi, in movimento, non importa se siete già operativi da ora, se state ancora cercando di capire dove avete messo le chiavi o comunque se la vostra unica impresa sportiva questa mattina è raggiungere il caffè. Sono le 10, è giovedì 16 luglio, salutiamo il nostro Roberto Bagazzoli che come tutte le mattine ci accompagna di fin qui su Radio San Marino. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, io sono Katia De Monte e la capitana di questa tribù che ogni mattina dai prova un po' a cambiare prospettiva alle cose. E allora, come sempre, vi do i nostri contatti, il 335 104 1027 che è il nostro numero WhatsApp, qui potete mandarmi messaggi, audio vocali se volete far sentire anche la vostra voce. Poi c'è la nostra bella musica, come sempre la scaletta è meravigliosa e quindi iniziamo al ritmo dell'estate. Ci sono i Pinguini Tattici Nuclei.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate. Lascia.

Annalisa con la sua bye bye in questo nostro giovedì mattina qui su Radio San Marino. Ancora buongiorno, e noi torniamo anche alla frase di Einstein con cui abbiamo aperto questa mattina, quella che ci dice: per mantenere l'equilibrio bisogna muoversi, che detta da uno dei più grandi fisici della storia potrebbe sembrare una lezione sulla bicicletta, invece è una descrizione diciamo piuttosto precisa della vita, perché spesso immaginiamo l'equilibrio come ad una condizione perfetta, no? Tutto sistemato, nessun contrattempo, le persone giuste al posto giusto e possibilmente insomma anche la temperatura impostata sui 24 gradi, ma quello non è l'equilibrio. Diciamo che quello è un po' una sorta di catalogo di arredamento. In realtà l'equilibrio vero è fatto poi di continue, anche piccolissime correzioni, come quando andiamo un po' in bicicletta, magari ci incliniamo da una parte poi dall'altra, rallentiamo, ripartiamo, schiviamo una buca, insomma non è che restiamo mai davvero immobili. E forse vale anche per quelle giornate che sembrano partire un po' storte, quindi non dobbiamo necessariamente raddrizzarle tutte in una volta, però a volte basta diciamo una piccolissima sterzata, cambiare programma, fare una telefonata, uscire 10 minuti prima, oppure accettare che oggi, ecco, non saremo impeccabili. Diciamo che l'importante è continuare a pedalare, e noi lo facciamo con Bruno Mars.

Hai sentito la proprio così, In the Morning, la canzone dei The Coral che avete appena ascoltato qui su Radio San Marino. E a proposito di musica, stavo pensando ad una cosa, che ci sono canzoni che ascoltiamo, finiscono e poi se ne vanno, e poi invece ci sono quelle che ci entrano in testa, no? Si sistemano comodamente e decidono che da quel momento la programmazione musicale in qualche modo la gestiscono loro. Sono sicura che avrete sentito parlare del fenomeno che si chiama earworm, no? Verme nell'orecchio. La definizione è terribile, però rende bene l'idea di qualcosa che continua a girare. Di solito questo succede con melodie semplici, ritmate, facili da ricordare e magari anche con qualche piccola ripetizione. Però secondo me il dettaglio più curioso è che spesso una canzone attorna proprio quando la mente non è completamente impegnata, no? Magari sotto la doccia, mentre pieghiamo il bucato, aspettiamo che diventi verde il semaforo. Ecco, diciamo che il cervello riempie un po' lo spazio libero e sceglie la sua colonna sonora. Naturalmente non sceglie mai il brano raffinato che vorremmo dichiarare, diciamo che sceglie quello più appiccicoso. Allora vediamo se il prossimo riesce nell'impresa. Emma, Fabri Fibra con Antidroga.

la grandissima Cher con Believe, una di quelle canzoni che dopo tantissimi anni continua comunque a farsi riconoscere dalla prima nota. Allora, questa mattina però, così per cambiare un attimo discorso, voglio chiedervi una cosa. C'è una cosa semplicissima che avete scoperto, imparato tardissimo? Non è che sto parlando di lezioni di vita, parlo di quelle piccole scoperte che quando finalmente arrivano ci fanno dire: possibile che nessuno me l'abbia spiegato prima? Che ne so, magari avete scoperto a 40 anni come si piega davvero il lenzuolo con gli angoli. Ecco, se qualcuno ci riesce, per me merita comunque un'onorificenza, io ci sono ancora riuscita. Oppure, che ne so, avete capito tardi che il cassetto sotto il forno non è nato per conservare le padelle, o che ne so, che molte confezioni hanno un'apertura facilitata che ovviamente viene ignorata sistematicamente. Ecco, io adoro in qualche modo queste minuscole rivelazioni, perché per anni conviviamo con una cosa, cioè ci inventiamo un metodo complicatissimo e poi qualcuno arriva, fa un gesto di 2 secondi e ci smonta in qualche modo l'intera esistenza. Dai, raccontatemi la vostra al 335 104 1027. Qual è quella cosa semplicissima che avete imparato decisamente troppo tardi? Dai, che dopo vi leggo. Intanto arrivano Blanco e Lisa con Ricordi sulla radio che senti.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF. FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
2: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina, due rotoli a soli 1,69 euro.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
5: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
6: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
7: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
8: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
10: Allora, arriva dalla Francia, almeno nel titolo e nell'atmosfera, questa nuova proposta che è tra le nostre new play della settimana qui su Radio San Marino di Giselle, un brano che si può tradurre con domenica a mezzogiorno in punto, quindi è una sorta di appuntamento, una canzone che porta con sé un'aria decisamente molto molto leggera. Dimanche, midi, pile, ce l'ascoltiamo insieme sulla radio che sente.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora è arrivato il momento di andare a fare la spesa da Titan Coop in questo giovedì 16 luglio, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, weekendissimo Coop, fino al 19 luglio sconto del 40% su tutti i pomodori. Per i clienti Fidelity Più, tonno all'olio d'oliva, nostromo scontato del 40% e quindi a soli 7,99 euro. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica. Ed ora un'altra summer compilation da gustarci insieme, protagonista Noemi con Tu, cosa fai questa sera, poi Can't Get Enough of You Baby, gli Smash Mouth ad aprire Rap, condimenti

0: il ritmo e l'energia degli Smash Mouth su Radio San Marino nel nostro giovedì mattina. Allora, parliamo di storie di invenzioni. Anzi, dico subito che la storia delle invenzioni non è fatta soltanto di persone che hanno successo, no? Non sempre gli esperimenti riescono alla perfezione. Anzi, qualche volta diciamo si comincia con una frase molto meno elegante, del tipo: ecco, questo non era assolutamente quello che volevo ottenere. E allora vi dico questo perché voglio portarvi alla fine degli anni 60 e ad una storia, quella di Spencer Silver. Era un ricercatore che stava lavorando praticamente sugli adesivi, cioè cercava qualcosa di forte e resistente, invece ottenne una colla molto debole, aderiva alle superfici, però insomma si staccava facilmente senza rovinarle, quindi non sembrava una roba particolarmente utile. Ma anni dopo cosa succede? Che un collega ebbe un problema molto concreto, cioè i pezzetti di carta che usava come segnalibri nel libro dei canti della chiesa continuavano a cadere. E quindi cosa succede? Che lui ripensò a quella colla apparentemente sbagliata, e da lì nacquero, ragazzi, i cosiddetti post-it, quelli che usiamo anche oggi, addirittura anche la pluriball, no? Quella che tutti usiamo per proteggere gli oggetti e poi scoppiettiamo pallina dopo pallina. Nacque da un progetto fallito perché doveva essere una carta da parati tridimensionale. Insomma, tutto questo per dirvi cosa? Che non tutto quello che non funziona è poi da buttare, a volte, ecco, ha semplicemente bisogno di trovare un altro mestiere.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Io di no.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
1: Benson Boone, The Time of My Life.

luglio ma del 1983, quando i Depeche Mode pubblicano il primo singolo dell'album Construction Time Again, un brano che segna un passaggio decisamente importante perché il suono diventa un po' più industriale, i testi cominciano a guardare

Depeche Mode tra i nostri pezzi da collection, la loro Everything Counts 1983. Come sempre sapete, la nostra collection arriva alla fine di ogni ora per così sollecitarvi un ricordo, per farvi magari viaggiare verso momenti che avete passato piacevolmente. Almeno ecco, questo è quello che tentiamo di fare qui insieme su Radio San Marino. E a proposito di musica, parliamo di serate musicali, perché arriva quel momento nel quale magari qualcuno dice: questa è l'ultima, e improvvisamente quella canzone diventa, diciamo, più importante di tutte quelle precedenti. Cioè le persone che stavano magari parlando tornano verso la pista, chi aveva già preso la borsa decide di aspettare, qualcuno dice no, questa la devo ballare. Diciamo che l'ultima canzone in realtà ha un compito molto particolare, perché deve chiudere senza spegnere tutto di colpo, quindi deve accompagnarci in qualche modo dal rumore della festa al silenzio della strada, lasciando comunque addosso qualcosa. Quindi questo vale anche nei concerti, no? Possiamo aver ascoltato 20 brani, però l'ultimo è quello durante il quale magari guardiamo il palco, sapendo che pochi minuti dopo resteranno solamente le luci accese, i tecnici che cominciano un po' a smontare. Ecco, forse è per questo, no, che ricordiamo così bene le canzoni legate alle partenze, alle chiusure, ai saluti, non perché poi siano necessariamente le più belle, ma perché arrivano in quel punto preciso della storia che in qualche modo segna. Però ve lo dico subito, noi non siamo ancora l'ultima canzone della diretta, manca tutta la strada fino a 12:30. Questa è l'ultima di questa prima insomma parte di viaggio insieme. Ci sono Giulia, Biagio Antonacci.

Eh sì, si intitolava l'ultima canzone, quella di Giulia Biangiottonacci, ma ve l'ho promesso, non era l'ultima canzone. Mezzogiorno in punto qui su Radio San Marino in questo giovedì 16 luglio. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno. Io sono Katia De Monte, siamo ufficialmente entrati negli ultimi 30 minuti della nostra mattina insieme. Però attenzione, ultimi non significa che cominciamo già a mettere le sedie sopra i tavoli, eh? Abbiamo ancora tantissima bella musica, curiosità da raccontare e soprattutto mezzo bicchiere da riempire come si deve. 335 104 1027 è il nostro numero WhatsApp. In vacanza, in città, ovunque ci state ascoltando, restate con noi.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
3: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
4: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Lost and Found, un viaggio senza tempo con la più bella musica dance selezionata da Fabio Corifaz. Lost and Found, ogni sabato sera dalle 22 su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.

nostra ultima mezz'oretta insieme qui su Radio San Marino in questa nostra mattinata e in questo 16 di luglio. Anzi, pensate che 10 anni fa, proprio in questo periodo, comparivano sullo schermo 4 ragazzini in bicicletta, una bambina chiamata 11, una diciamo città apparentemente tranquilla, un posto nel quale nessuno di noi avrebbe mai voluto entrare, il cosiddetto sottosopra. E quindi sì, era il 15 luglio del 2016 quando debuttava Stranger Things. Anzi, per il decennale Netflix ha deciso proprio di riportare la prima stagione ancora più indietro nel tempo, pubblicando questa edizione speciale con un po' l'aspetto delle vecchie videocassette, quindi immagini sgranate, righe sullo schermo, formato quasi quadrato. Insomma, diciamo che hanno preso una serie ambientata negli anni 80 e l'hanno trasformata in qualcosa che sembra davvero registrato su una VHS dell'86, possibilmente sopra il matrimonio di uno zio, perché era un po' così. Adesso non so se quanti di voi avranno vissuto la videocassetta, io personalmente sì, sono proprio capitata nell'epoca di mezzo. Però devo dire che il successo di Stranger Things non è stato solamente un effetto nostalgia, ci ha ricordato un'epoca nella quale, diciamo, le avventure cominciavano uscendo di casa in bicicletta, gli amici si chiamavano con il walkie talkie, per sparire davvero bastava non rispondere al telefono fisso. Ecco, a me a volte un po' di malinconia viene, dai, facciamo una cosa, noi adesso per mandare via questa specie di malinconia torniamo alla musica italiana. NEC, Se io non avessi te.

Carol G, Manu Chao insieme con Viajando por el Mundo. E noi viajando questa mattina, viaggiando, insomma ci siamo detti tantissime cose. Voi sapete che io sono molto affezionata alle parole, ogni tanto mi piace prenderne qualcuna e vedere insieme un po' diciamo che caratteristiche ha. E ci sono parole italiane che magari quando proviamo a tradurre perdono immediatamente qualcosa. Una di queste è sicuramente magari, no? Se qualcuno ci chiede: ti piacerebbe trascorrere un mese su un'isola deserta senza lavorare? Noi rispondiamo: magari, e significa appunto sarebbe meraviglioso, dove devo firmare? Però possiamo anche dire: magari domani piove lì, ecco, non è che stiamo esultando, significa semplicemente forse. E poi c'è il magari, quello diplomatico, magari ci sentiamo, no? È una frase che può voler dire tutto, compreso che non ci sentiremo ovviamente mai più. Però quello che mi piace è la sua origine, perché è bellissima, arriva dal greco makarios, che significa felice, beato. Quindi all'inizio magari esprimeva soprattutto un desiderio, magari fosse vero, cioè quanto sarei felice se accadesse. Ecco, vedete, mi piace tantissimo vedere un po' qual è l'origine delle parole, no? Perché in italiano si è riusciti a mettere dentro una sola parola la speranza, no? L'incertezza e l'entusiasmo.

Allora, prima di salutarci abbiamo tutto il tempo di gustarci insieme un'altra delle nostre novità musicali qui su Radio San Marino, e devo dire che in questo caso è sempre affascinante il momento in cui una città cambia voce, no? Di giorno corre, suona, chiama, apre le porte, chiude appuntamenti, invece magari di notte abbassa un po' il volume e ci lascia sentire anche rumori che normalmente di giorno non si sentono. Il titolo del nuovo singolo di Ultimo è proprio questo: quando dorme la città.

0: Quando dorme la città, ultimo tra le nostre new play di questa settimana qui su Radio San Marino, e come vi dicevo prima è sempre molto affascinante, no? Il momento in cui una città cambia voce, perché di giorno magari è un aspetto e di notte un altro, magari di notte sentiamo qualcuno che rientra, una finestra che si chiude, insomma sono rumori completamente diversi. E noi invece siamo arrivati al momento in cui questa mattina dobbiamo abbassare il nostro di volume, perché che riguarda questo spazio. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, come sempre ogni mattina dalle 10 alle 12.30, e devo dire che sono state 2 ore e mezza molto piene, no? Musica, sicuramente abbiamo parlato di tante cose, di parole crociate, di invenzioni nate per errore, di canzoni che si incollano alla testa. È una mattinata, come dicevo, piena, però con il finestrino sempre giù. E allora grazie a tutti voi che avete mandato i messaggi, a voi che ci avete portato in macchina, al lavoro, in casa, sotto l'ombrellone o dovunque insomma abbiate scelto in qualche modo di ascoltarci. Io sono Katia De Monte, la vostra capitana della tribù del bicchiere mezzo pieno, e allora ci ritroviamo domani mattina, venerdì, alle 10 fino alle 12.30, sempre qui su Radio San Marino. Dai, adesso andate a prendervi tutto il resto della giornata e possibilmente scegliete, diciamo, la parte piena. Buon pranzo a tutti, ciao!
1: Tra poco su Radio San Marino, mezz'ora coi successi più forti dell'estate, dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow!
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Barth, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
5: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
6: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
7: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.

0: familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
1: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
0: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
2: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
4: Estate 2014.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Sulla radio che senti le ore 13, spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone africano in rinforzo sull'Emilia Romagna, temperature che viaggeranno su livelli molto elevati, infatti attese massime fino ai 38-40 gradi in pianura, con afa serale piuttosto accentuata lungo le coste e grandi centri urbani. Unica notizia positiva, che crescerà il rischio per qualche rovescio nel corso delle prossime ore, qualche rovescio e temporale, a tratti anche forte lungo il Po. Contesto termico che resterà comunque molto caldo, con possibile calo termico più sensibile a partire dalle giornate del 19 e del 20. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Giovedì 16 luglio, c'è il vostro Iro a tenervi compagnia sulla radio che senti fino alle 15.30, 335 104 1027, numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Bentornati nella nostra diretta, sguardo sul mondo, partiamo da quello che resta inevitabilmente segnato dalle guerre. Continua l'escalation tra Stati Uniti, Iran, nuovi attacchi, tensione altissima nell'area del Golfo, e sul fronte ucraino il Cremlino frena ancora sulla possibilità di riaprire i negoziati di pace. Quindi passiamo ai mondiali, che è meglio. Hanno scelto le loro finaliste. L'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1, una rimonta arrivata negli ultimi minuti ieri sera. Non so chi di voi ha visto la partita, un po' soporifera all'inizio, ma poi insomma anche il commento di Adani che ti sveglia un po'. E poi c'è stata anche la Spagna che ha vinto 2-0 sulla Francia, quindi sarà una sfida generazionale. Lionel Messi e Lamine Yamal. Parleremo anche di questo, ma la musica sarà la protagonista. Partiamo da lei, che mette un po' di pepe, la nostra Anna con White Girl Wasted.

Near Wild Evan, il 1991 con il REM sulla radio che senti, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia intanto che arrivano i saluti al 335-104-1027, tra poco andrò a leggerli, intanto ci sono novità delle quali parleremo che riguardano anche i BTS, quindi gruppi internazionali, ci sono indecisioni artistiche per Lana Del Rey e poi anche i Blue Vertigo che sono ufficialmente ripartiti, tra l'altro c'è anche Morgan che è passato qua dagli studi di San Marino RTV qualche giorno fa, bolle in pentola anche qualcosa qua con la televisione. Per quanto invece riguarda la programmazione della radio che senti, sta per arrivare Canto d'Amore, questa traccia di Angelina Mango e Marco Mengoni, Angelina che torna ufficialmente sul palco, la prima data di Nina canta nei teatri, sarà domani venerdì.

Venerdì 17 luglio al Teatro Romano di Verona, ed è la prosecuzione estiva del tour teatrale che era già sold out. Prevede 9 concerti in luoghi suggestivi e sicuramente, insomma, il Teatro Romano di Verona lo è. Sul fronte musicale abbiamo detto Canto d'amore insieme a Marco Mengoni, pubblicato a giugno, una delle canzoni, possiamo dire, estive italiane di quest'anno, e allora ce l'ascoltiamo. Angelina Mango, Marco Mengoni, è il loro Canto d'amore.

con Countdown, il 2022 sulla radio che senti, c'è il vostro Hero. E intanto con Paolino si rivisitavano alcune vibes di questo 2026 in Italia. Tra poco ne parleremo, perché qualcuno conosce Da Good, qualcuno conosce Jimmy Nero, però immagino che qualcuno conosca i BTS, che hanno trovato un modo insolito per annunciare nuova musica. Sono comparsi sui quotidiani americani attraverso questa finta pagina scandalistica, fotografati tutti insieme dentro a un bagno. Quindi titoli misteriosi, aria da paparazzata rubata, e la domanda: che cosa stavano facendo lì dentro i BTS? In realtà si tratta di questa campagna promozionale per Normal, il nuovo brano del gruppo coreano. Anche sui social hanno disseminato indizi, hanno scritto la parola al contrario, Lamron, per mandare un po' in confusione i fan, ma tutti. E la canzone debutterà prima su Spotify, poi arriverà anche sulle altre piattaforme insieme ai nuovi contenuti. Insomma, in quest'epoca di teaser cinematografici, cartelloni giganti, ai BTS è bastato un bagno e una finta prima pagina per conquistare nuovamente internet. Adesso comunque vanno di moda, no? Tutti questi escamotage per promuoversi senza dover spendere chissà che cosa. Loro hanno fatto finta di essere dei ragazzacci, mentre invece il brano si intitolerà Normal e parleranno di quanto essere normali sarebbe probabilmente la cosa più strana in assoluta di questi tempi. The Bauza Magnetic, uno dei brani che sta andando di più quest'anno. Tra poco andrò a leggere i vostri saluti.

Avril Lavigne, I'm With You, il 2002 sulla radio che senti, e anche nel 2026, insomma, la sua fase musicale molto legata alla nostalgia, però insomma non la vogliamo trasformare già in un museo. Nei mesi scorsi ha pubblicato una nuova versione di Ironic di Alanis Morissette per la colonna sonora del film Mile and Kicks, ed è un incontro tra due generazioni del rock canadese. Nelle ultime ore poi è spuntato anche questo gossip, questo retroscena curioso, ovvero Avril Lavigne avrebbe cantato Skater Boy durante il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. E uno dei matrimoni forse più costosi della storia, ne parlavamo in questi giorni. Per ora non c'è un annuncio di Avril Lavigne riguardo nuovo album o insomma nuova musica, e resta forte quindi il richiamo ai suoi classici come questa I'm With You del 2002. Tra poco parleremo di un'altra grande cantante che torna con le sue indecisioni artistiche, sto parlando di Lana Del Rey. Ma ora Safe è il suo anno, ci ascoltiamo un estratto da Santissimo. Buona domenica.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie.

0: ordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara

0: Rimini Formutoco vi invita a Run Rise, la decima alba, corsa o camminata a scopo umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5:43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro, colazione per tutti e altre iniziative. Per info riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
0: Speciale Dance. La notte si accende. È tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.
2: È il momento della New Play, sulla radio che senti brani freschissimi o usciti da poco, e c'è lei, la queen indiscussa, Madonna, che esce con il nuovo album Confession 2, il seguito di Confession on a Dance Floor del 2005, e ci ascoltiamo questo estratto, Dansteria, che è anche un omaggio a un celebre club newyorkese frequentato da Madonna nei primi anni 80. Ce l'ascoltiamo, questa ragazza ancora carica di musica ed energia, Dansteria, sulla radio che senti. Ascolta.

Madonna con Dansteria. Intanto che ci scrive il buon Jack, dov'è Phil Collins? L'ho visto passare prima. Allora, arriverà magari più tardi, sicuramente nella Hall of Fame quest'anno. Ci scrive anche Giada, ma stasera qualcosa a San Marino? Beh, c'è qualcosa a San Marino, più tardi l'agenda dove elencheremo un po' gli eventi del fine settimana, ma c'è il giovedì che è donna a Lesignano, ci sono Lesignano Live, rassegna musicale del podere realizzata con San Marino Welcome e Gamma Concerti. Così la buttavo lì, l'ho vista, mi è apparsa, la domanda era apparecchiata. A posto, ora tre brani non stop con la nostra compilation, intanto che raccolgo altri messaggi in arrivo al 335 104 1027. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, li vedo lì, belli freschi, ne abbiamo bisogno in questo periodo. Sorry, scusa, lo sento, ma anche gli Smashing Pumpkins con 1979. Partiamo da DJ Snake, J Balvin e Tyga, Loco Contigo.

0: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista

0: vista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: È il momento della collection su Radio San Marino, un salto indietro nel tempo, negli anni d'oro della musica. In questo caso andiamo nel 1993, quando Raff portava il battito animale fino alla vittoria del Festival Bar e diventò naturalmente uno dei tormentoni più forti di quell'estate. A più di 30 anni di distanza, Raff, il battito animale.

con il suo battito animale, era il 1993 e ancora sul pezzo il nostro Raff, dopo essere tornato al Festival di Sanremo con Ore per Sempre, brano scritto tra l'altro insieme al figlio Samuele, ha lanciato Infinito 2026, questo tour che celebra una delle canzoni più amate della sua carriera, tournée estiva che parte proprio oggi da Capurso, attraverserà tutta l'Italia, festival, teatri storici, piazze. Tra le date più attese ci sono Forte di Bard, Trieste, Palermo, Verona, e per chi ci ascolta da queste parti il 20 settembre a Sant'Angelo di Gatteo, qua nelle nostre zone. Poi tornerà anche in autunno nei grandi palazzetti e avrà appuntamenti speciali Napoli, Milano, Roma. Rimaniamo in tema collection, ma ricondotta al presente, perché sono ufficialmente ripartiti anche i Blu Vertigo con Essere Umani Tour Estate 2026, dopo il sold out dello scorso aprile all'Alcatraz. C'è un calendario bello fitto, si parte oggi da Asti, poi 18 luglio Rock in Roma e ci sono anche Napoli, Assisi, Grottaglie, Baghera. Per noi qua della Bassa Romagna, 21 agosto i Blu Vertigo saranno all'Arena della Regina di Cattolica. Abbiamo fatto un tour dei grandi cantautori, ora ripartiamo da Damiano David, torno tra pochissimo.

sulla radio che senti, le ore 14, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia in questo giovedì 16 luglio. Tanti auguri a Luca Coscione, Eugenio Finardi, ma anche ai nostri amici Marco Giorgi, Thomas, a.k.a. B-Boy Tommy, la nostra Sonia. E ora sta per arrivare un'artista che si è esibita ieri sera in quel di Riccione, in Piazzale Roma. C'erano veramente tantissime persone al suo concerto, iniziato un po' in ritardo, ma soprattutto purtroppo a una certa, interrotto dalla pioggia, ma per i molti che ci sono stati una serata indimenticabile. Sto parlando del concerto di Emma, che è fuori con un nuovo singolo featuring Fabri Fibra, Antidroga.

Alcazar, Sexual Guarantee, il 2001 su Radio San Marino, c'è il vostro Iro a tenervi compagnia e accennavamo qualcosa riguardo Lana Del Rey. Avete presente quando ci sono quelle indecisioni artistiche, non si sa bene come uscire, quando uscire? Parlo naturalmente anche per artisti che fanno musica. Ecco, Lana Del Rey era così indecisa che ha deciso di raddoppiare, oltre a Stove, il nuovo album che ha già annunciato e cambiato più volte nel corso degli ultimi anni, pubblicherà un disco gemello, così per togliersi le para. Secondo progetto, che si intitolerà Spida, e secondo la cantante raccoglierà quelle canzoni nate in momenti diversi durante 4 anni di lavoro al disco principale. E Stove dovrebbe essere anche un disco più classico, mentre l'album gemello avrà probabilmente una natura un po' più autobiografica, mettiamola così. E Lana Del Rey ha spiegato di aver bisogno ancora di un mese per completare tutto, mandare entrambi i lavori in stampa, quindi quando abbiamo un po' di dubbi artistici, e parlo anche per chi fa musica, sappiate che c'è Lana Del Rey che è messa sicuramente peggio. Tra l'altro deve uscire con un brano che ha cambiato titolo e direzione più volte, lo ha trasformato direttamente in 2 album. Bene, bella per lei. Andiamo da un'altra grandissima voce del pop britannico che si sta facendo spazio, sto parlando di Sienna Spiro. Questa è la colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2, Material Lover.

Jamiroquai con Cosmic Girl, uno dei brani che meglio racconta questo incontro tra funk, disco music e JK e compagni, e che gli Jamiroquai sono stati qua dal vivo dopo alcuni anni lontani dai palchi. Sono passati in Italia il 4 luglio, hanno suonato sulle mura di Lucca, al Lucca Summer Festival. Ricordiamo che stanno andando avanti anche lì concerti di grandi nomi internazionali. Questa domenica ci sarà Katy Perry. E è stata la loro unica data italiana dei Jamiroquai, tour europeo che continua questa sera a Siviglia, poi toccherà altri grandi festival. Mentre invece continua la nostra scaletta musicale con Samurai J, l'onda di flamenco Paranoia, uno dei brani centrali dell'album Amatore, che ha raggiunto numeri da record anche grazie ad Ossessione, il brano che ha portato a Sanremo. Io dico sempre Samurai J probabilmente vincitore morale dell'edizione di Sanremo di quest'anno, anche perché il suo brano è piaciuto veramente tanto. In Riviera da noi è già passato, è stato a giugno in Piazzale Roma per la Notte Rosa, accompagnato da J-Ax, Dito nella Piada della Piaga, e di Bro, che questa sera sarà dall'altra parte dell'Adriatico, alla Praia di Gallipoli, quindi sicuramente se la passa bene il nostro Samurai J. Non risultano future date annunciate tra Rimini e Regione Cattolica, ma comunque gli auguriamo una super estate e ce lo ascoltiamo ora qui su Radio San Marino con Flamenco Paranoia.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito
1: e inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

Jack con Road, il 2014 sulla radio che senti, c'è il vostro Eroletti a tenervi compagnia, arrivano i messaggi al 335-104-1027, tra un po' andrò a leggere i vostri saluti, vi ringrazio anche per il calore. E per quanto riguarda invece la nostra diretta, cambiamo un attimo tematica, se abbiamo parlato di musica fino adesso continueremo a farlo, ma ci spostiamo un attimo sull'argomento cinema. Perché? Perché da oggi arriva nei cinema italiani uno dei film più attesi dell'anno, Odissea, la rilettura del poema di Omero, firmata Christopher Nolan, Matt Damon che interpreta Ulisse, reduce dalla guerra di Troia, impegnato in questo lunghissimo viaggio verso Itaca, e ad aspettarlo Anne Hathaway nei panni di Penelope, Tom Holland in quel del figlio Telemaco, ecco, e all'interno di un cast enorme ci sono anche Zendaya, Robert Pattinson e Charlize Theron. Curiosità tecniche, beh, questo film, l'avrete già sentito dire, è interamente girato con cineprese IMAX e Nolan avrebbe utilizzato 600 km di pellicole, fatto modificare le macchine da presa per renderle più silenziose, insomma un lavoro epico per restare in tema. Continuiamo con la musica della radio che senti, c'è la colonna sonora di un film, non di quello di Nolan, prima abbiamo ascoltato la nostra Material Lover, Sienna Spyro, ce n'è un'altra di colonna sonora, Runway, sempre il diavolo veste Prada.

0: quello che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
1: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
0: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
2: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
4: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
5: Estate 2021.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Benson Boone, The Time of My Life. It's not-

0: Breve interruzione per dirvi se stabiliamo un contatto oggi.
1: Ok, allora oggi ci vorremmo fare a
2: Corona, non ci siamo, no. Ok? Non ci siamo.
0: No, no, invece ci siamo. Tra poco Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino. Stabiliamo un contatto.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: senti?
1: Radio che senti?
0: Radio San Marino.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Summer Hits. San Marino. Su Radio San Marino, una grande novità. One more time. Torna la magia del symbol.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino. E se stabilissimo un contatto?
1: Non me ne frega niente.
0: Beh, noi comunque cominciamo alle 16. Radio
2: Tristezza.
3: Da uno studio recente, ridere un'ora al giorno fa bruciare 120 calorie.
0: Bello.
3: Quindi, se nei prossimi 60 minuti non trovi nessun motivo per farlo, ascoltando stabiliamo un contatto.
0: Ma no.
3: Ridi semplicemente per la tua linea.
1: Marco, c'è poca scelta.
4: Stabiliamo un contatto.
0: Vabbè, noi cominciamo. Ma facciamo.

0: Muccio giovane.
1: Grazie per il giovane. Siamo tornati live su Radio San Marino. Io sono Marco Corona, c'è anche Paolino, insieme per un'ora, l'ora d'aria.
2: Siamo giovedì, prima di venerdì, dopo di mercoledì.
1: Grazie, grazie per queste considerazioni. Sapete che è partita una nuova rubrica?
3: Accetta la sfida! Tu la canticchi!
1: Sì?
3: Marco Corona indovina!
1: Sembra lo spot di un detersivo.
4: Marco, accetti la sfida?
1: Certo!
4: Adesso ti canto una canzone che non riconoscerai mai.
1: Davvero?
4: Aspetta.
1: Vai, come fa? Però forse ho capito. Sì.
4: Dai, basta, sennò la capisci subito.
1: Guarda, si capisce subito questa canzone. Però ce l'abbiamo fatta io, Paolino, a riconoscerla. È Lost Frequencies con Crazy.

0: Siete sempre di corsa e dovete trovare qualcosa da fare velocemente. Beh, vi aiutiamo noi di Radio San Marino con la nostra zia.
1: Bentornati a tutti a Ricette Facili e Veloci in un minuto speciale estate.
0: Ciao Anto.
1: Bene, oggi faremo i vermicelli alle ortiche. Una ricetta molto estiva, facile e veloce.
0: Sì, e come si fa?
1: Perché potremo gustarla direttamente in loco.
0: Come in loco?
1: Ossia, Rechiamoci nel campo vicino a casa nostra.
0: Sì.
1: E cerchiamo tutti i vermicelli possibili e immaginabili. Se trovate anche lumache, vanno benissimo.
0: Ma pensavo la pasta.
1: Sono grandi piatti da chef.
0: Guarda.
1: Raccogliete il più possibile.
0: Sì.
1: E poi simpaticamente gettatevi nelle ortiche e gustate tranquillamente i vostri vermicelli e le vostre lumachini alle ortiche.
0: Ma che schifo.
1: Buon appetito dalla zia Anto e da Ricette Facili e Veloci in un minuto.
0: Sì.
1: Ciao.
2: Ho assaggiato della calce più buona di sta roba qua.
0: Se lo dice Gino Vassari.

0: sapere,
1: era per chiedere, insomma, se siete qui su Radio San Marino tra le 16 e le 17 o replica la sera dopo le 20.
2: Io non lo so, sì. non lo so.
1: Sai cosa so? Chi c'è adesso?
3: Sky, Barry Beach.
1: Lui.
3: La redazione sempre a catch di notizie.
1: C'è il nostro Fabio Berri.
3: Di sport, gossip e attualità.
1: Lui parla un po' di tutto.
3: Dalla spiaggia tutti informerà.
4: Oh, Sky Berry Beach è 24. Oggi perdiamo due minuti, ma? Il caldo continua a imperversare diverse zone, ma non tanto dell'Italia, ma qui si parla proprio dell'Europa intera.
1: Certo.
4: Si parla dell'Europa intera, addirittura a Londra. Summit
1: successo?
4: Sul caldo, c'è stato il summit sul caldo, ma il giornale riporta summit sul caldo annullato.
1: Perché?
4: Per il troppo caldo. Cioè, niente, fa già ridere così.
1: C'è bisogno di aggiungere altro.
4: Stavolta non mi sono dovuto neanche un attimo cervellare, diciamo, per trovare la battuta da fare.
1: Sì,
4: comunque
1: sì.
4: Problemi
1: mia.
4: Con l'aria condizionata. Succede anche questo,
1: tra l'altro
4: ho sentito dire che c'è stato un summit anche sull'eiaculazione precoce, ma quello giuro è durato pochissimo. C'è stato
1: di
4: non è saltato lì, ha fatto, ma credetemi, è durato molto poco.
1: Va bene, cambiamo discorso.
4: Però posso dire una cosa sul caldo?
1: Prego.
4: Per me è calcolato che se tutta quella gente che dice ma quanto è caldo, ma che caldo fa, insomma, per dire sta frase del caldo,
1: sì,
4: butta fuori tante di quelle anidride carbonica per dire sta benedetta frase, che se fossimo tutti stati zitti sarebbero 6-7 gradi meno. Comunque ho pensato anche al modo per abbassare le temperature. Ho trovato un po' di idee.
1: Vai,
4: perché
1: quali?
4: È facile criticare come fa Corona, no? Ad esempio, critica sempre,
1: ma non è vero.
4: Caro Corona, trovo anche la soluzione per risolvere un po' il problema del caldo, per abbassare le temperature. Secondo me, prima cosa,
1: vai,
4: il papà di Pollon su quel carro di legno deve portare il sole un po' più lontano, dai, cioè, è una soluzione già iniziale. Poi un'altra cosa, secondo me, è che i bambini centri estivi devono disegnare il sole più piccolo, cioè basta fare sti soli giganti gialli accesi che ti viene caldo solo quando apri il Fabriano a 4, già stai male.
1: Poi,
4: secondo me, un'altra cosa, basta usare il detersivo sole, anche lì un gradino lo risolviamo.
1: Sì.
4: E anche le scarpe.
1: Come
4: con le scarpe via le solette, comunque
1: mia.
4: Studerei proprio dicendolo.
1: Cosa?
4: Via anche le persone con il sole dentro, così proprio risolviamo. Domani così freschino. Studerei ricordando invece che c'è stato il concerto di Ultimo che ha sbaragliato tutti i record di sto mondo. C'era talmente tanta gente, pensate, 250.000 persone. Quello che era in fondo cantava Sere Nere di Tiziano Ferro, perché è più vicino a Firenze. Sky Berry 24, buon giovedì e buon weekend a tutti.
1: Ciao.

0: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Rimini Formutoco vi invita a Run Rise, la decima alba, corsa o camminata a scopo umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5:43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro. Colazione

0: umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5:43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro, colazione per tutti e altre iniziative. Per info riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
2: Nella dichiarazione dei redditi dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica San Marinese. Nella lotta contro il cancro aiutaci a vincere.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che...

0: Meglio di no.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Benson Boone, The Time of My Life.

0: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
3: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
4: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un

0: Grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti per un'esperienza medievale unica dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio Stunt Show, il torneo del fuoco per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
2: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
5: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
6: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
7: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
6: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
2: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop. Titan Coop per la scuola. Fino al 30 novembre, 15% di sconto sui tuoi libri di testo e dai 200 ai 400 punti sulla tua card. Scopri di più nel punto vendita di Valdragone. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura. Sempre. A Dogana, anche la domenica.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Geolier 1H. Siccome

0: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina, due rotoli a soli 1,69 euro.
3: Rimini Formutoco vi invita a Run Rise, la decima alba, corsa o camminata a scopo umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5:43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro, colazione per tutti e altre iniziative. Per info riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio, a Rimini.
4: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
3: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale rock dalle 22 su Radio San Marino Classic.
6: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: buona serata. Sono le 19. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buonasera da Monica Fabbri. In apertura l'accordo di associazione, il via libera del Consiglio Wessing è una svolta storica per San Marino, coronando oltre 10 anni di negoziati per l'integrazione nel mercato unico. Il segretario Beccari dal Consiglio Grande Generale e il presidente europeo Antonio Costa da Bruxelles celebrano il rafforzamento dei legami basati su fiducia e regole condivise per cittadini ed imprese. Il cronoprogramma corre veloce verso l'autunno, prefirma a settembre, passaggi parlamentari a Bruxelles e ratifica finale sul Titano. E dopo l'assemblea ABI a Roma, il segretario alle finanze Gatti indica come priorità la definizione dell'addendum all'accordo UE. Si apre così la fase 2, un lavoro sinergico tra Banca Centrale e Banca d'Italia per l'integrazione e la sicurezza dei sistemi. Al centro del dibattito bilaterale spiccano la tutela del risparmio, la transizione digitale e lo stimolo alle aggregazioni bancarie. L'obiettivo, rimarcato dalla presidente Tomassetti, è garantire etica, trasparenza e solidità alla piazza finanziaria del Titano. Ed ora la cronaca, dramma a Mulazzano. Il 71enne Mario Bonifazi è ucciso a colpi alla testa. L'ex moglie Tania Sperindio nell'abitazione in vendita in cui si erano incontrati per un sopralluogo. Poco prima del delitto l'uomo si trovava tranquillamente a giocare a carte in un circolo privato per poi consumare il femminicidio, mentre in casa c'era il figlio 27enne rimasto ignaro di tutto. È stato lo stesso omicida a chiamare i carabinieri di Riccione, che hanno posto sotto sequestro la villetta per i rilievi. Sgomento nella comunità locale, dura condanna della politica che torna a denunciare la violenza di genere come piaga sociale. E a Genova si chiude il processo di primo grado per la tragedia del Ponte Morandi, costata la vita a 43 persone il 14 agosto 2018. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni di reclusione a fronte di una richiesta dell'accusa di 18 anni e 6 mesi. Insieme a lui gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferremitelli, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e Antonino Galattà, 5 anni per l'ex direttore del Ministero dei Trasporti Coletta. E chiudiamo con la politica italiana. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, e spedendo il provvedimento al Senato in un clima di altissima tensione. In aula scoppia la bagarre, le opposizioni espongono cartelli di protesta gridando la legge truffa e dichiarando fallito il governo Meloni. Il centrodestra blinda la riforma rivendicando stabilità per il Paese, mentre la segretaria del PD Schlein bolla la maggioranza come un colabrodo. Durissimo l'affondo del leader del Movimento 5 Stelle Conte, che avverte la destra: non vi permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'anticiclone africano è ancora protagonista, con massime elevate, clima ancora afoso. Giornata di venerdì che pertanto vedrà l'alta pressione garantire tempo stabile e assolato ovunque, con la possibilità, attenzione però, di un cambio del quadro meteorologico. Cedimento più deciso dell'alta pressione dal 19-20 di giugno, con i nostri modelli che intravedono quindi la possibilità di correnti più fresche da nord e un conseguente abbassamento delle temperature. Ma per questi ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.

0: Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda: Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, Saint Barth, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
4: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
8: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
9: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
10: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
11: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
12: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
2: 2004.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
0: Geolier 1H.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Benson Boone, The Time of My Life. It's not-

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2013.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Radio San Marino.
2: Our Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
1: 2007.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Geolier 1H. Siccome